0: di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: Toda la música gira y gira en el 100.9 Radio Surcos, el tocadisco naranja.